Anganga sae a fio maia na langina atu e laufipese le kanana fau seminare le kalesia fapriptonga kirisiano Amerika Samoa. Iwa minute le utai le tula etasi fasa lunga le Samoa su utai lunga le Plains Media le nei as faroi la mtanga fai ule fai ungo le nei vai aso. Iyo ya e na o le lufu tatu i tula ele so ya la atu tuatu ale kise kona le tatu kua i tula mumua ya tuatu tatu fasa lunga le tina alo nunga nei ya lifa muli talo i le tatu i tula muli muli. Ya malo ya e te lea ya tatu fasa lunga fa pisinisi manisu fa linga e fia longa pui li fulu tatu nu. Ia mana ai tala fo i nisi o meo lo tala mua ai tala ni usile ne yaso. Ia papevolo tatu tofi sa mua ai tatu uo. E tali pesele ne itali umai tatu fatu tali loa tatu fasalung fa business. Ia pola temi vala umelsunga ia James. Ia malana au au nanga fo ili Triton Dairy.

ma le fasio te tangata ua whaatete leina o le toi kea tangata ina ia whaia a mi o le lei. O sila sila maile atu ala larolangi ina ia whaia ua na ole a mi o le anga le ua whaia ua le ista si o toi mana oe whaise a mi o sao. Ai sai loa mai ele atua se ta maaloa o loo whaia pēa le a mi o sao ma le a mi o tonu o loo na ingoa o noa. Sa matau pēa noa ele atua matau ma whaia whaime ele le ia fia fia ia ele atua. Mai sa fia fia le atua le a mi o noa. Sa tala noa loa le atua ia noa. Ngoi e mana oe wha auma le lalulangi ona ua tele tele lava le a mi o le anga o tangata. Ma ua wha le anga e la atou le lalulangi maana ia le atua. Sa wha tonu loa e le atua noa e fause wa ate le lava en ark. Sa fesili, tele fesili e noa po le alneime o le ark o le tali o se wa ate le. O le a whaima wha au la tanga. Po se pusa o le a te waini mea ta ua wha apitoa. Sa wha atonuina le atua le wha wina o lea wa atele e tele ona wha atonunga a e tasi lava le whai tutoa mana i wha malama. O noa ele taimi lea ua lima se lau ona tausanga. Ua matua noa. Ai wa tele na walenga luenga wa tutofia ele atua noa e na te whaia. Ai sa usitai noa ele atua. Ma a mataloa ona ta pena le fausia o le wa atele. Sa ulangia noa ele to atele o tangata. Po le ale nei mea wa fau. Ai sa o se sa i pea noa ele atua, ma sa vali ile wha atua tua. Na iu ina maa e ale nei ngā luenga tele, wai ei nei se wa atele, i lunga o le lau ele ele maa tūtū. Ona wha atonu loa lea ele atua noa, e alue au maini mea ola mai li whanua. E lua mai le tu a inga mea ola o le meio, ma le fii meio, po le tama, ma le teine. Sa whaatonu foi noa e ave ane mani mea ai mā manu ia lava. E uma loa ona whaile whaatonunga lea le atua mo le lau ane o mea ole lewa. Ai amata loa ona pa mai le langi ia ni mata ua susu. Ua amata ona timu. Ia tamaiti. E se lauta usanga sa whauai e noa le va. E ono se lauta usanga al matua onoa, ae maa e ale ngalue ngatele, na tutofi a ia malona a inga e le atua. Wa a mata nei ona whaatetele ti munga. Sa whaatonu loa e le atua noa malona a inga, e ulu fale i tutonu ole vaatele, po ole aaklea na ia fausia. O tangata la na ulu fale le vaa, o noa malona to alua atali e to atolu. Mata i to alua o tama i to atolu. E to avalu tangata na ulufale i le vaa. Fai maile tuspa ia na aapa maile atua maile langi. Mata puni le fai tuto ai tasi o le vaa. Ona o o mai loa lea o lolo ngā vai mata feanga o vai. Ma lilo o maile lara langi. E fāsa fulu aso, fāsa fulu pō, o timu pia. Se ia o ina le aise tangata po se mea ola na toi ola i le lalolangi. Wa faa umatia uma i le lolo ngā vai. I ole awala le na faa umatia i le atua lana lalolangi na fai. I aso o noa, ina ua tele na wa le ami o leanga. Wa le aise alofa na tutoe i tangata. Aina faa sao ina noa malona a inga, ma manu na ia ave ina. I te tonu o le vaa, lea na ia fausia. Ia, tamaiti, o le tautala le nā. Ia, taumatatau le atua, o le amatanga le o le poto. Alofa auto ia Yesu, ia awai alofa Yesu i tamaiti uma. Ia, tofa tamaiti,